e mi rute in compagnia. Non mi reche tola, e noce e ria. Con io mi romo, con io mi aspetto. Con agiate i pobori,